come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: così.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se l'amore è cieco, tanto meglio. Si accorda con la notte.